0: 10 horas e 38 minutos.
1: Alecona. Gloria della musica latinoamericana.